0: d'ogni parte qui mi inciampo. Che ho da dire, che ho da fare?
1: Caro amico, non c'è scampo, se la vede da cascare.
0: D'ogni parte mi confondo.
1: Caro amico, non c'è scampo,
0: da dire, che ho da fare?
1: Se la vede da cascare, da cascare, da cascare.

dilemma è più prudenza di qualunque innamorato o più flemma è più prudenza